0: so vino per tai tare. Yesu harda bo aja mero bhagavan ke ke nagarinu gare.
1: Majika dhara mai bari kana rayen ti mache gan da pani gundai ek din dai par sarari se aaye puke dhani tari deu mala I bari aile janchu bhane the jatai

Janzo vansin rade ka lano daino Lano daino e kishno lano daino Janzo vansin rade ka lano daino